e ajri sadike e anigo e ajri ati na a vargi lig a festi se vernigo e si ajri ati e at e dolgi e bato zinti vini a lago di significant reasons e ge a ajri aro e nadan nadan glenge e adi Miami Florida e ari e nadan ne e adi Giannis Antetokounmpo with the ngishi ajri ati nilingo Lionel Messi e Ajna Nego Piye e Ajri World Cup semifinals e at this week Ado e Ajri realized she la di struck

0: y a ti LeBron James, do, y a ti Cristiano, y a ti Rolando, Lionel Messi, Kishi Arjiset, y la de Group y a do, y a di, ne, y a che, y a che, y a di, y a di, bkebune, ant y do, litiki, a di, y right, a do, y a di, nant, a di, ne, y a hodlon do, litiki, y a di, y a di, di disciplined, are neshi aholon di aj di do litki dedicated di bich e aj na crafty kondishi aj di e aj di adat egidin zin go shi e bekego ne do lilido ne e bekego ne do litki shi e aj di do e adin zin go shi aj e adi kek akont ego aru e adin e yashi di nal hawan go aru e adin do e aj di nal ta hawan go ne ishi aj di bi ye di an need e aj ho wen an ge ya aj ar ya di honest an to compo shi di ga e la di ba formo heat introduction e aj ya di kushi de mo is lan tan be ke de we di Miami ya di swag e di la go di trade ge aj land e la e aj ya di na kit nastli MVP e bi ga ke shi belti Bobby Portis Junior, Ibotsado, Yadi Milwaukee Bucks, Jamie, Yadi Jacquez, Junior, Kelly Ward, Adi Kai Price, Adi Junkinus, Adi Yadi Draft, Yadi Capital, Ageya Aje, Adabin Yeshidi Hid, Yeshi Ajnanta, Ibakadin Zagodi Liski, Ajdi Superstars, the acquaintance that he lag, Yeshita, the pet, Rally, E arrive at Zago. Ebi chen di take over do nilki aj di team president ebi di nasti tsa ta ta ba nasti di no shtla bi khata aro di shi ban sis kes go di shi di e ya di la to ki e ya di hi gi bi ye shi di pursued e aj agl sisi do rally nigo shi aj ha ji kon de ne e ya di do e ya hot no nel ta di championship o ko shin ne e aj khulan go the greatness e baka e aj di court aro e di baka di bench aro di shit e ya di excited I say ben ya di challenge e ya aj aro e ya di antes yon de kumpo e entered e la di NBA e bi ya di na kit milo an atkat ata bi khanta aro di ba career di toto di shimitri di date e ya di na di na la di milyaj daba an shla di nizat di na atkat di na la the points aro yadi tsepi de milyaja daba a tsepi tino tsepi tin danke e aj rebounds aro yadi tin de milyaja daba a tin ne za tino tsepi tino tin the assists aro the points to rebound tsko hini tsoko shi aj ala e aji eslagon diat eko e yabi yadi NBA e yadi over di bakago shi aji span aro shi aji assist total ge yadi tats atta iat eko aro di numbers gishit idi lato iadi bininan ki aro ibinan gishi yadi hit idi consider di bi iadi still di do lisago I ajish lago diat eko na nengi iabi yadi league ge ya aja do ajan tsko iadi sports news I lalchina adole aro kya aro nisnil tsande ge aro chna ol kirgi korean shishi jada K3B 89.7 FM Don nanit a arwe da koragone nan hiddeish nil
1: Welcome to the Book Show. When Catherine Stockett published The Help in 2009, she introduced readers to a vivid, complicated portrait of Southern life. Her long-awaited second novel, The Calamity Club, returns to Mississippi, this time in 1933, where the Great Depression has left families scrambling and futures uncertain. Catherine Stockett is next on this week's Book Show.

0: and watermelon wine.
1: Yat e bene good morning ade in song la sto a con KTDBF m do e ya ajeni trako ana hotil tinti bin ge so di chire ya sto na tin so eto e ya e da ne ge na yo ka sto the 27th and the end is it ne sen tski ho da ye ka sto a con good morning e ya do le la ade in song yat e

Con eishin eibini na eingwe Lebanon de political asylum hat no a de e kutzago shun a hagan e e eishin a kha da ho kha da ha yon protect da ha ingo go shun hot a tis down de la to a con di e yat a ni go May 2022 yan da okamoto with yehe gen gwe Beirut cemetery da a da da

Яат янаж нолцгаагийн орнод усаг гизгий Korean Shish Jaro KTB 89.7 FM Donani ta Korea dola ba khun zeni ki e ya lechi te ish alti PSA dehlin ki e ya aje e ya ti e ya na ta ti stuje e ya bi ta na ti kai e aje e ya ti la petit ego e aje lechi te ish al e aje bit a at in to lechi ki e ya din don stol sagi dehydration safety tips dehlin ki e ya aje dehydration dehlin ki shi et e e aje hot isgi e aje ya ti bit a khal leko e aje bel lako e ya ti fluid stand lingi e aje ti bi ye shi e aje ya bi intake e aje ti e ya bit a khat in ki shi asiye go e ya ti complication e ya ta ta e ki shi ti heat stroke sto lil e aje ta e ya ti kidney e aje ti ki sto lil e ya be e aje ya shi jet la to lil ti estrad on li na ki ta ta che e ya ti aun stand lingi ti tro e aje ti asla ta ton li na ti ta jin na ot li ki shi aje e ya ti tibidi e jil ingo ha e da jagra go e da ta o un jil nish go e da ta e ya ti activity e ge aje ti exercise e ge e aje wado e ya shi ti monitor jil ingo li e aje e ya ti urine ki e aje e ya ti atagi di color e ya ti shi di clear don le a yuhlet skwala di pale yellow e ya shi di indicate ge e aje di ya ti di healthy hydration ge e aje wado di warning signs e dat agi e ya baje no zinli ge shi di stage e aje hu tskis e aje ya nal tseko e ya di dehydration ge di bat a hat in to le ti to sa to not dilje di emergency e ya di mild only moderate e ge shi ya ji ho ze e ya hol tse to le to a si ye go e ya di the patients and to le ma to e ya di ho fidget to le a ro ho tse tsin e ya di no ka a ro e ya di a yu ho la ga to le ti business a to e a ji di ye go e ya di dark to le to bit zil to le e a ji khal shin to le e a ji ya di ho le ji ge di urine aru di yego at ego di severe e ya di sig sto lili aj di tsotin deil ji di medical attention e ya di khita e ya di confused o lil e ra ta e ya bat a to lil di fainting aru e ya di yego tskinlko e ya ndit zit o lil di rapid breathing aru e ya di tskinlko e aj bat jail wal to lil di rapid heart rate e ya da atten to lil e ya di urine again aro di safety guidelines ge e aje di e ya di optimal intake ge shin di bi di physical e ya di exploration ge bi ye di di stu go e ya di aim sto li shin ge di na tin tin ton le tra tin on a ke e ya di ounce e aje di alla al ke ke ja aro e ya di to e ya bla sto li ta di tis di no se bi e ya di ounce e aje di per hour e aje ya di over drink jisni ko alto e aj di apahat zid e ya di huya ko e yisni di hotel e aj di e shin patkha ki di sodium levels ge e ya di e ya aj di hlni ge e ya di hypothermia e aj di hlni ko ar di vulnerable e ya di population ge e ya di hlchina da at e ge to e ya di nastas lingi di e da hiyani e da da shi ya di khuta ko e ya sustainable dan lenigi alchinigi shin lata e ya di fel di e di ya da no zilgi e di da ba dan lenigi di cues e aja e ya di na da zilgi e ya di da ya ni ge shi e ya bi da lo to le e ya di e a si ya di da ba dan len do le e ya di this made it thursday lenigi di mechanism a do e ya di hit e ya ba cha ji ti do le ki shi e ya di limit e da da di bataajit in to lil di beverage e ya bilat aliyya ki shi di caffeine e da da go e ya di asil la bilat aliyya ki di e shi lakhan arat e ki e ya di tuwa lakhan e da da di la la di inner drinks di hlnigi aru e ya di alcohol da e ki alto e aaj e ya di e ya accelerate e yishni di fuel loss di hlnigi aru e ya di tkhanizka ki shi aaj individual
the combat, the fluid lost on the with the Ajina Quico, a toto, the Tata Nico, the Aja, the Chuj Dosni, the Danstoliki, Aja, the liquids, the Dadi balance, the Italiagi, the electrolytes, the Agishi, the sports drinks.

I aja shidi wet tau da tegi idata, I a di ku bat, I aja be, ado di dinkun, shidi offers do lifti, sazilgo di tku di ku water, I aja shi I a di fully conscious go te ya, ado shlapun, shi I a di hush do lifti nast, I do a sla,

get e lago e aje na betel tlago e she aju yati e alpas ko shata aju go e baka di energy day ye aj di 43 e baka di Thursday yet da she aju di shirts official nigo di romo

You're listening KDDB in 9.7 FM from Pine Hill, New Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Current temperatures outside studio is 92 degrees. Ya tesin al tanki kunan shishi jara KDDB in 9.7 FM. Dona nitsa kari ya niz na taljan be la os kirishlar mushin ta elkid. Arat lo hatton il kidigi iya nast e dino na kigi iya ni il kid. Ado iya tla dahan dan lingi. Di siyaro iya ari iya dahan ne. Iya di talao di gada nigo. Si iya aj iya di tra il tigo. Ein dabit os ni iya aj di involved. Ea bia di jian ea aji di festival ba na alteko ea ajin da astonegi ea shiba banki di siyaro space nero di hlinik shiba kago ea di wiki neta aro ea aji lago shi ea aji ea di lato ea di bit isi ea aji di bia violence aro shi di bia ea aji di document files aliyagi ea bia di juvenile court ea aji da hal No settled and lingi aja but a hunt in Judy Seattle. Jugo arts a lot and nigo eat a yot lago she aja. D that it car ilt ego e aja yadin da astonigi. Aro yadish lata penachago. She yabat old ebi di case. Aro di acquaintance and lingi hishi aja but na net eb. E aja yadi at a hot in the day. Do e aja lis a tanan la e aja. Do bahazin da di suspect arish la atta benachay ishin waived iya la e ajba initial court appearance di da mobis kanigi bi ye ar di gunfire gi erupt at za shi iya stkani gita as kenzo iya ango ar di tanda shi iya aji ya fight a Seattle festival e bi yo chigo e ar e tahoti iya da nigo e aji ya chita haza an Aro iya di Madison, Wisconsin, iya di iya nao dahane, iya di ni yoltsoh, iya di tornado gishi struck iya la, di naho konstocha achigo di Wisconsin, iya shi di iya kaz iya la, di hutska go, di hulchguan do iya aj di datniz ciz, aro di National Weather Service iya confirm it iya la, di damobis kanigib iya di tlin anna da, Din yol tsaki di tornado shi bi di Winnie Bago County aro I aji kinda shi jagi shi bolt kango di Appleton do iya di sa ya report gi I aji di kui go shi di impacts on lingo iya bil di kin bakade shi aji iya bi iya ta hez yol di ta hawan bakado do chide iya shi di tsi iya go I aji ni ta hennis di aro di man Seen on the county, I aja di tala, the chief in Linigi, met Ibrek, she inigo, the quigo, the business do, the hawan, gushi di asiego, iadi affected, dabit ilia, ajashi aja di destruction, gi aja iadi, aitan, she e aja reports on lingo, di ketat zagi, e the daba ananta has digi, ado ia. Di tsawatan deji di officials gi shi di ande assessing gi ya di damage aro di storm gi shi di knocked out I la di power I between di bakago di tkatin di media shi il tigo do authorities gi aji di ate I la I ya di shelter I bin ya di displaced at alia gi I ya da nigo I

Di Pine Hill Church at the Nazarene e alto di revival e alto hol ato le di ia Wednesday do ba ha jisto le ti na ti nast e yo kato in le August la agenda do le e di Pine Hill Church at the Nazarene je arost kana get na kiasko e aja ba ha jisto le ara refreshment ki ya isla le get na kiasko a don le astran get na kiasko do le Ardo ia dich e gigi e ard wicked the door little door. Ardi lunch gishit ia door little the more yas gonne. Ia she di betray argilin ardo session gi. Ardi Wednesday be e andina dinast e yos karkone. Ia Reverend Randy Chado e argilin at door little. Ard Thursday be a clegi ia di tratting yos karkone. Ia Jonathan begay e argilin at.